0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Ana Peña por Bambera, al toque Manuel Lozano el Carbonero y Niño Jero.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Joselete de Linares por Soleá, a la guitarra Gabriel Espósito, en el homenaje a Gabriel Moreno en Linares 2013.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Caracoles, María Mezcle, al toque Manuel Valencia en el Festival Flamenco de Jerez 2011.